dispersi superbosmente corti sui deposuit potentes de sete et exaltat.